Per astus per acambus, pu ine il ies. Per astus per acambus, pu ine il ies. Ego mia forat in nifife lacet, Tora de Borona tins visso apo tin cardia.